sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria, bikin sore